è stato scritto tanto tempo fa, pieno di fiori nella notte buia.